mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

starei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale io

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

0: JID.
1: Did it.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta, e la tele sempre accesa.

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che Palermo

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

guasti. Indico un fascio di luce che squarcia il cielo e vedo che in realtà è lui identicarmi. Ora fa freddo, non abbastanza per distrarmi. Pensieri fatti rifatti, nati forse per disfarmi.

avevo più tempo. Ora l'ho speso per te, te. Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in biz, il tempo non ragiona. Back in biz, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo sto

0: erotica.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi, odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno, 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio, vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio, non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio, io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio, ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma, qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda, se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa, io sorrido a ste serpi anche a te che mi elogi che dietro mi parli male, ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare, ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale, tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame, tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto, hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: 1, 2, 3. No. No. Sono sbagliato.
1: Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Io sono Jazz.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: ed era Coeds con Ti manca l'aria,
1: la canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris
1: and we will see you
0: later.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

per tavoli. Ricorda non sei sola, se son qui se me lo chiedi, e se in casa me lo chiedi. Voglio ascoltarti parlare fino alle sei. Conosco bene ogni cosa del tuo corpo, ma vorrei sapere davvero chi sei. Se salti nel vuoto

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincontro

ancora sveglio. La soluzione la invento alle strette, ne prendo un'altra poi mi sento meglio. Ne ho prese troppe quindi ora son perso. Cosa ti perdi? Sa manco io lo capisco me stesso. Sento pressioni costanti ogni giorno, bebe per questo che ora non mi fermo.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty.

0: un sogno.
1: Senza fare niente di più.

Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo ore piccole.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

0: Cheers.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno

0: you.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

sono qui. Guardami nei

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non servesse.

Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Te ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sei un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui.

ci parte già povincere senza sura maglietta, senza ambaratura e predix o legit. Faccio standing o merda, si voglio mettere vergola, si imbozzare e sta leggere, se testo vanno buone può correggere. O ci può fare parafrasi perché ne può comprendere. Siete avide, ma non de gomita, casamo 10 capi e tutto mani a povera.

Sono entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cellacca di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, una nuova settimana in realtà di Wunderkammer, perché oggi è lunedì, non ci sentiamo da ben 3 giorni, perché io, Giada Arena, mi dimentico sempre di introdurmi all'inizio delle puntate, dovrei diventare più brava con il personal branding. Ecco, non ci siamo sentiti perché io con tutta la meravigliosa squadra di No Name Radio venerdì siamo andati al concertone del 1° maggio e l'abbiamo raccontato sul profilo Instagram di No Name Radio con un piccolo vlog in cui devo dire avete potuto assistere, se l'avete visto, alla mia esistenza da imbucata cronica, perché avevamo un pass che pensavamo ci portasse dappertutto, invece no, quindi insomma si è creato tutta una serie di buffi misunderstanding, come dicono gli americani, quindi vi consiglio di recuperarli sul profilo di No Name Radio. Lo seguite No Name Radio su Instagram, vero? Altrimenti mi offendo tantissimo. E io torno da voi 3 giorni dopo con una mezza influenza. Posso dire che ho passato il weekend, sabato e domenica a letto a riempirmi di tachipirina. Posso fare il nome del tachipirina? Forse no, è un brand. Niente, scusate, non sto facendo pubblicità alla tachipirina. Paracetamolo, ho preso il generico, facciamo così. Per 2 giorni, adesso ho un terribile raffreddore, quindi se sentite questa mia voce un po' più che chiusa del solito, è per questo, vi chiedo scusa, cercherò di non soffiarmi il naso durante i blocchi di parlato, ma solo in quelli di musica. Vedremo un po' come arriverò alla fine di questa puntata, ma questo vada a rappresentare poi la mia dedizione nel farvi compagnia in rigorosa diretta dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 19:30. E ecco, visto che appunto è lunedì dopo un ponte, belle giornate primaverili, quindi immagino che come ogni lunedì il vostro umore, così come il mio, non sia dei migliori, e quindi ho deciso di iniziare la puntata di oggi con il pezzo da presa bene, forse definitivo, è nella mia top 5 dei pezzi da presa bene, perché appunto io ne ho bisogno tanto quanto voi, e quindi andiamo ad ascoltare uno dei pezzi più belli di un gruppo dalla storia incredibile, ve lo racconto dopo aver ascoltato questa canzone. Il gruppo si chiama Universal Togetherness Band e questa è Real Thrill.

Real Thrill degli Universal Togetherness Band, più di così in questo primo pezzo del lunedì. Veramente non sapevo proprio cosa fare per tirare su gli umori e soprattutto le energie, perché veramente io oggi ho quelli che a Roma si dicono due scudi de vita, quindi devo raccattare la forza per arrivare alle 19:30, ma che ci accomuna, chiamata musica. Comunque vi racconto la storia degli Universal Togetherness Band, perché secondo me vale la pena. Si tratta di una band, diciamo, come avete sentito, soul funk, nata e operativa a Chicago solo per 3 anni, dal 1979 al 1982. E appunto questa storia molto buffa inizia quando Andrew Gibson, frontman e all'epoca studente del college Columbia, nota un volantino del dipartimento di ingegneria appeso, insomma, nella bacheca del college. E questo volantino affermava che degli ingegneri erano alla ricerca di gruppi musicali per registrare nei loro studi nell'ambito di un corso di ingegneria appunto sonora, di produzione audio. Stiamo parlando, vi ricordo, del 79, quindi era la produzione musicale aveva molto a che fare, diciamo, con la conoscenza di queste prime tecnologie, insomma, dell'epoca. Prime, poi anche seconde tecnologie dell'epoca, nel 79 già stavano succedendo cose interessanti. Quindi che succede? Andrew Gibson, illuminato, esaltato da questo volantino,

mette insieme un gruppo con una serie di musicisti amici suoi, gente che proveniva da varie fasi della sua vita, ma che comunque erano accomunate da una passione per la musica e anche una conoscenza, diciamo, degli strumenti, e quindi iniziano a suonare solo ed esclusivamente nel Dipartimento di Ingegneria della Columbia University, cioè non suonano mai dal vivo, non vanno in tour, non pubblicano dischi. Questo gruppo esiste solo per fare ricerca nel corso di produzione audio, quindi inizia poi questa maratona di registrazioni durata appunto ben 5 semestri, per le quali il gruppo oltretutto non spende un centesimo. Insomma, leggenda narra che restano a registrare per così tanto tempo perché appunto potevano suonare, potevano fare musica praticamente gratis. A un certo punto li scopre la Mercury Records, alla quale arriva insomma qualcosina, si mostra interessata a metterli sotto contratto, ma per ragioni che non ho trovato questo accordo salta e la Universal Togetherness Band non pubblica niente nei suoi anni di attività, quindi dal 79 all'82. Che succede però? Oltre 30 anni dopo, dei ricercatori musicali, archivisti, in particolare quelli della Numero Group, si sono imbattuti nella band come ospite a un programma televisivo degli anni 80 locale chiamato The Chicago Party. Quindi una rarissima, se non erro l'unica performance diciamo dal vivo registrata di questo gruppo, scoprono appunto questa clamorosa Universal Togetherness Band e si rendono conto che non era mai uscito nulla a nome loro e mettono insieme una raccolta che ha visto la luce nel 2015, e così io stessa li ho scoperti e spero oggi di averli fatti scoprire anche a voi. Torniamo un po' di più nel contemporaneo con una cantante, producer, DJ statunitense coreana chiamata Yaeji, e ascoltiamo la sua Rain Girl. Rain, make it rain, girl, make it rain.

E questa era Yaeji con Rain Girl e questa trasmissione è Wunderkammer. Come forse sapete, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di Rai Play Sound. Ve le volevo ricordare con questa voce un po' più roca del solito, causa raffreddore, spero più sexy, spero di essere stata particolarmente persuasiva in questo messaggio che vi ho lanciato nell'etere. Comunque, chi è Yaeji? Yaeji innanzitutto è un artista che ci mette di buon umore. Come sapete, per me è la condizio sine qua non del lunedì. Il lunedì solo prese bene, perché la vita, la società, il lavoro sono già abbastanza faticose così e cerchiamo di non aggravare la situazione. Che cosa ha di interessante questa simpatica cantante e producer? E come vi accennavo prima di ascoltarla, è una statunitense di origini coreane che ha anche vissuto in Corea, e se ci avete fatto caso nei suoi pezzi ci sono sia frasi in inglese che in coreano. Insomma, forse l'avete sentito magari voi che avete in particolare figlie e nipoti, diciamo tra i 10 e i 14 anni, l'avrete riconosciuto forse un po' meglio, perché come vi raccontavo qualche puntata fa le ragazzine, diciamo età medie, scuole medie, sono tutte in fissa per il K-pop, in particolare i gruppi di ragazze coreane, le Ketsai, quindi insomma ecco, immagino che tutti voi siate in procinto di prendere un dottorato in coreano, se non fate parte di questa categoria. Ecco, vi racconto un po' di questa scelta artistica di Yaeji. Lei ha spiegato che le strofe, diciamo, emotivamente più vulnerabili le canta in coreano, mentre le parti cantate in inglese presentano, diciamo, un lato più giocoso, allegro della sua musica. Questo perché Yaeji ha raccontato di sentirsi insicura in generale, di fare la cantautrice, scrivere i suoi pezzi, di esporsi troppo, e quindi ha deciso in questo EP del 2017 ha deciso di nascondere in un certo senso quella che lei considerava la sua vulnerabilità, una sua fragilità emotiva, dietro la barriera linguistica. Interessante questa cosa qui, non la sapevo, l'ho scoperta mentre preparavo questa puntata e mi sembrava meritevole di racconto. Tra l'altro Yaeji, che ho visto live nel 2019 credo a Milano, mi ero molto divertita. E a proposito, ecco, di lingue, adesso nel prossimo pezzo andiamo ad ascoltare un'artista che è venuta qui da noi ospite la scorsa settimana, e l'abbiamo anche rincontrata al concertone del 1° maggio, venerdì, perché era in line up, e è appena uscito il suo primo disco in italiano, la sua lingua madre, dopo 3 dischi in inglese. Lei vive a New York e appunto sia quando è venuta qui che anche un po', diciamo, in questo stesso disco va a raccontare la vita e l'ispirazione e la musica tra questi due mondi, diciamo sia linguistici che artistici, piuttosto diversi. Quindi si tratta, ovviamente, se seguite Wunderkammer

Birth, che salutiamo con Bene da sola, un pezzo che dovrebbe sollevarvi l'umore sia perché è lunedì, ma penso anche se qualcuno di voi magari ha avuto una delusione sentimentale, ecco, questo pezzo dovrebbe motivarvi a ritrovare la felicità nella vostra indipendenza, nella vostra autodeterminazione, e poi diciamo tutto scorre, pantarei, si va avanti, vi preoccupate. Di pesce è pieno il mare e altri celebri modi di dire. E, comunque, detto ciò, volevo andare avanti con in realtà la principale chicca della puntata di oggi. Questa, devo dire, mi darei una pacca sulla spalla per averla selezionata. Non ve lo nascondo, scusate per la mia presunzione, però è una vera chicchetta. Perché si tratta di un pezzo del 1982 di Patrizia Pellegrino. Patrizia Pellegrino, partenopea, qualcuno di voi la conoscerà insomma per le sue attività televisive come showgirl, però in realtà nel 1982 pubblica questo singolo intitolato Musica Spaziale, che soprattutto all'estero, fuori dall'Italia, è diventato protagonista di un culto assolutamente inaspettato. Cioè è stato scoperto, possiamo dire, da i cosiddetti crate diggers. I crate diggers sono gli scavatori de croste, non so come restituire il significato, cioè anch'io mi sento di appartenere alla categoria. Sono quegli appassionati di musica che cercano chicche sconosciute, ma proprio più che sconosciute, dimenticate, spesso anche vituperate, derise, per poi riproporle all'audience, magari in alcuni casi usare gli estratti in alcuni pezzi. Però di base, cosa distingue generici audiofili appassionati di vinile dai great diggers? Che noi, fieri appartenenti alla categoria, non solo entriamo nei negozi di dischi per vedere se troviamo un buon disco di seconda mano a un prezzo onesto, a noi piace proprio andare a cercare i dischi, quelli proprio dimenticati, quelli a 3 euro sozzi nel cesto, senza pellicola intorno, perché è lì che a volte si trovano le chicche migliori. E quindi questi cercatori di pepite d'oro all'estero, anni fa si imbatterono in questa canzone. Non sono riuscita a ricostruire, diciamo, il percorso di riscoperta, che però è diventata una canzone proprio di culto in certi giri, diciamo, un po' di appassionati di italo disco, tanto da girare per anni tra i consigli di blog o mix di questi appassionati, tanto da venire ripubblicata ufficialmente nel 2023. E uno di questi siti proprio dedicati alla ricerca musicale, ai dischi rari, ne fa una descrizione che ho trovato molto divertente. È in inglese, ve l'ho tradotta in italiano, e questa descrizione recita: Musica Spaziale è un brano disco dal ritmo incalzante e ricco di sintetizzatori, impreziosito dalla voce vellutata della signorina Pellegrino, con un testo sensuale e dalle sfumature cosmiche che invita l'ascoltatore a una sorta di beatitudine astrale in compagnia della bionda star. Quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo cult di Patrizia Pellegrino, 1982, Musica Spaziale.

0: Patrizia Pellegrino con musica spaziale, canzone di culto, soprattutto all'estero, del 1982. Che dite? Vi piace questo tipo di ricerca? Fatemi sapere se volete più pezzi così durante la puntata oppure meno, per qualche ragione magari, che ne so, non vi piacciono, li considerate trash, perché a me questa roba piace tantissimo e sto preparando tra l'altro le selezioni delle prossime puntate delle prossime settimane e li ho cosparsi di questi pezzi di culto dalla storia della musica italiana e mi piacerebbe continuare a farlo, quindi vi prego ditemi che vi piace questa roba qui. Comunque devo dire, per risollevare anche un po' il livello, scusate, io mi contraddico da sola, non avendo co-conduttori mi faccio le domande e mi rispondo da sola, perché in realtà volevo sollevare uno spunto di riflessione prima di passare alla prossima canzone più raffinata, ve lo dico a onor del vero. E io ho notato, e non so se sia solo una mia suggestione, una pericolosa somiglianza nel cantato tra Musica spaziale di Patrizia Pellegrino del 1982 e l'altrettanto cult Muscolo rosso di Ilona Staller, in arte Cicciolina, del 1987. Non lo so, nello stile del cantato mi sembra che ci siano delle sovrapposizioni e Patrizia è uscita prima di Ilona, quindi che si tratti di un velato omaggio, un'ispirazione, non lo so, tra l'altro Muscolo rosso canzone sarebbe anche divertente che io mettessi in questa trasmissione, ma credetemi, davvero non posso, mi caccerebbero da questo luogo di lavoro al quale tengo molto. Comunque, Muscolo rosso, canzone chiaramente dalle tinte erotiche ma anche ironiche, perché è una persona dotata di grandissima ironia, che Ilona Staller pubblicò proprio all'apice della sua popolarità, sia come pornostar ma soprattutto come neoeletta deputata del Parlamento italiano per il Partito Radicale, tanto che mise il simbolo del Partito Radicale sulla copertina del singolo di Muscolo rosso. Quindi così, angolo delle curiosità dalla Prima Repubblica, e andiamo dai nostri cugini di Oltralpe, pur rimanendo in un certo senso in cielo, dallo spazio alle nuvole e al blu più sterminato, perché non troppo tempo fa ho scoperto un artista francese che è un po' tra poesia, elettronica, molto elegante, molto minimale. Si chiama Dominique A e il suo primo disco è La Fossette del 1992 e si tratta di un disco, come molti altri dischi che mi piacciono, registrato letteralmente in una cameretta, cioè Dominique A l'ha registrato proprio nella sua camera a Nantes, su mangianastri a quattro piste. Era un disco abbastanza sperimentale comunque per l'epoca, perché immaginate, le produzioni del 1992 erano molto patinate, all'epoca andava di moda insomma una certa dance anche un po' tamarra, se posso permettermi. Invece lui si mette in cameretta col quattro piste, fa questo disco che, ripeto, io non lo conoscevo fino a poco tempo fa, ma in realtà è abbastanza di culto nella scena indipendente francese, cioè molti artisti che sono arrivati dopo lo citano come ispirazione, e in particolare questo pezzo intitolato Le Courage des Oiseaux, credo si pronunci così, il coraggio degli uccelli, e racconta insomma che questa canzone riflette su una relazione che inizia bene e finisce male, e fa tutta insomma questa allegoria sul provare a preservare, nonostante le delusioni, il coraggio e anche la libertà e la resilienza che gli uccelli hanno quando volano nel vento freddo, nelle condizioni più ostili. Quindi bel testo poetico, vi consiglio di leggerlo, di leggere la traduzione se non parlate il francese, molto bello da ascoltare. Quindi, dopo aver viaggiato nello spazio, siamo andati a Chicago, siamo andati in Corea, siamo andati a New York, adesso svolazziamo nel rassicurante panorama europeo con Dominique A e il suo Le Courage des Oiseaux.
1: Io che sei ti sto

0: Dominique, ah, che classe, che raffinatezza. Vabbè, questo è proprio uno stereotipo, posso dire, intorno alla lingua francese, e mi dispiace per essere così didascalica da definire raffinato un tizio solo perché canta in francese, però mi piace tanto come lingua. Vi ho raccontato a varie riprese che ho fatto il linguistico, quindi è il motivo per cui pronuncio bene i titoli delle canzoni, ma la verità è che io non so il francese. Mi sono messa alla prova 3 giorni fa perché sono andata a fare un aperitivo con una mia amica che è francese, e c'erano con lei altri francesi, i suoi amici, che la sono venuti a trovare per il ponte, e ho provato a parlare un po' di francese, ma più di un tot non ci arrivo. Mi dispiace, ma ho capito anche il motivo della mia frustrazione. Non so se capita anche a voi che avete delle velleità da poliglotti però non commisurati da sufficiente talento, cioè io trovo molto frustrante l'assenza di vocabolario, cioè dal momento in cui, se mi ascoltate lo sapete, il mio italiano è molto barocco, pensiero usa un sacco di parole per descrivere ciò che mi accade, di conseguenza riesco a restituire tutta una serie di sfumature di visione delle cose che aleggiano nel mio cervello, e però appunto ho bisogno di sufficienti parole. In inglese ce l'ho, in francese non ce l'ho, quindi ha voglia a pronunciare le cose fatte bene con l'R moscia e non lo so, mi manca qualcosa, non mi sento all'altezza, quindi forse dovrei semplicemente guardare cose francesi in lingua originale con i sottotitoli in francese, oppure leggere dei libri in francese. Vabbè, non so perché sto condividendo questa cosa con voi, però vi giuro che io davvero vorrei migliorare il mio francese. Il mio proposito per il prossimo anno è améliorer mon française, penso si dica così. Vabbè, andiamo avanti con un pezzo che ho deciso di mettere in scaletta perché almeno apparentemente, almeno dal titolo, va a richiamare l'omaggio agli uccelli, ai volatili, che anche Dominica ha fatto nel suo pezzo del 92 che abbiamo appena ascoltato, ma in realtà qua gli uccelli sono solo un escamotage per raccontarvi l'incredibile storia di Moondog. Allora, andiamo per ordine. Moondog nasce nel 1916 in Kansas, muore nel 99, e nella sua vita è stato soprattutto un compositore, un musicista, in particolare un musicista di strada, un poeta e un inventore di strumenti musicali. In particolare viene ricordata la trimba, un suo robot fatto di cose, di percussioni. Questo è il massimo della spiegazione che riesco a farvi oggi. E diciamo che una sorta di prototipo di questo che sarà la trimba, lui la comincia a suonare quando ha solo 5 anni. È una batteria di tamburi costruita con scatole di cartone. A 16 anni perde la vista in seguito a un incidente in campagna, e così si avvicina ancora di più, con maggiore interesse e maggiore anche sensibilità, alla musica. Quindi apprende, diciamo, i rudimenti in maniera più o meno, diciamo, scolastica in alcuni istituti per ragazzi non vedenti dove lui è andato nel corso degli anni. Impara poi autonomamente i principi della musicalità, della composizione, e dalla fine degli anni 40 al 1974 Moondog vive prevalentemente come artista di strada a New York, dove si esibiva all'incrocio tra la 53esima strada e la 6ª Avenue a Manhattan, quindi in mezzo ai grattacieli c'era questo uomo molto pittoresco, per una ragione che vi dirò tra poco, dopo aver ascoltato questo pezzo, e questo pezzo che viene dal suo esordio discografico del 1969, perché a un certo punto ovviamente viene notato questo polistrumentista molto strambo, non vedente, in strada a New York, e inizia a pubblicare dischi. E il primo disco appunto è l'omonimo Moondog del 1969, di cui andiamo ad ascoltare Lament 1, Bird's Lament, quindi il lamento dell'uccello, e da lì ci colleghiamo agli uccelli che volano, Dominicà, la primavera, vabbè, un po' didascalico, però ci tenevo. Ascoltiamo per la prima volta qui su Wunderkammer Moondog.
1: The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken.

E questo era Moondog col suo Birds Lament del 1969. Io sono Giada Arena e questo è sempre Wunderkammer, dove non vedevo l'ora di farvi scoprire Moondog, perché è proprio uno di quegli artisti, secondo me, in linea con la missione che mi sono data, forse anche in maniera un po' masochistica, con questa trasmissione, cioè farvi scoprire quante più chicchette sconosciute possibile, e soprattutto delle chicche che auspicabilmente hanno una storia affascinante dietro di sé, così anche da potervi dare, come dico sempre, la possibilità di fare gli splendidi con i vostri amici, gli oggetti del vostro desiderio, a cene, aperitivi, feste. Potete mettere Moondog e dire: "Ehi, baby, sai qual è la storia di Moondog?" Lo potete fare grazie a Wunderkammer. Anzi, fatemi sapere anche se rimorchiate, grazie alle robe che vi racconto. Per me non ci sarebbe regalo più grande di sapervi felici e innamorati grazie agli aneddoti di Wunderkammer. Più che altro darebbe molto senso al mio lavoro, che di base è intrattenimento. È un'ora che io parlo da sola dentro questa stanza. Comunque, vi dico di più anche su questo pezzo nello specifico, ed è un pezzo in memoria di Charlie Parker, celeberrimo sassofonista, icona jazz, bebop, morto nel 1955 e soprannominato proprio Bird, uccello. E Moondog lo aveva conosciuto all'inizio degli anni 50, quando appunto era un musicista di strada. Avevano fatto amicizia, si erano conosciuti, amavano parlare di musica, si erano promessi di suonare insieme, una cosa che purtroppo non sarebbe mai avvenuta. E quindi poi, nel suo primo disco vero, Moondog gli dedica proprio questo pezzo, dedica a Charlie Parker, Birds Lament. E la chicchetta, l'ulteriore aneddoto che volevo dirvi su Moondog è che, a renderlo ancora più pittoresco, insomma, agli occhi dei passanti, oltre che, insomma, la sua importante ricerca musicale, il fatto che usasse soprattutto strumenti costruiti da lui, era il fatto che lui fosse sempre vestito da vichingo. Il suo soprannome era il vichingo della Sesta Avenue, ma vichingo proprio completo, proprio con l'elmo, le corna. Poi lui aveva la barba lunga, aveva dei colori molto chiari, cioè sembrava proprio un vichingo, che era basata su una personale interpretazione del mito norreno del dio Odino. Grande Moondog, icona totale. Comunque, ripeto, morto anzianissimo, ha avuto una bella vita. Nonostante, insomma, poi tutte le difficoltà, l'ha trasformata in carisma eccezionale. Ed ecco, a proposito di artisti che trasformano le difficoltà in carisma eccezionale, dalla nostra rotazione oggi abbiamo selezionato un pezzo dal nuovo disco di Madame. Anche lei l'abbiamo vista sul palco del 1° maggio, venerdì, e questo è il suo featuring con Marracash, intitolato "Volevo capire".

E questa era Volevo capire di Madame con Marrakesh. Ecco, prima parlavamo di artisti che hanno trasformato le difficoltà in carisma, ed ecco appunto, prima lo dicevo di Madame, ma effettivamente anche Marrakesh. Ricordiamoci che col suo Persona del 2019 ha sdoganato la psicoterapia tra i rapper, qualcosa per il quale non sarò mai abbastanza grata all'ottimo Marrakesh, per il quale, lo sapete, ho una cotta. E insomma, lui ha proprio raccontato di sue grosse, insomma, difficoltà emotive che ha risolto lavorando su se stesso, ed è un qualcosa al quale i rapper non ci avevano abituato finora. Quindi, diciamo, da sua degna compagna di management, Madame, che è sempre stata piuttosto conscious, come si suol dire, nelle sue canzoni, piuttosto introspettiva, ha detto, diciamo, premuto l'acceleratore proprio su questo tipo di narrazione nel suo ultimo album appena uscito, in cui va a raccontare anche in maniera molto feroce e molto sincera tutti i modi in cui soprattutto l'industria discografica ha diciamo attentato alla sua serenità e alla sua creatività. Quindi è stata molto forte, molto sincera, non è mai scontato. Certo, c'è da dire che io personalmente soffro un po' le persone che si prendono troppo sul serio. Madame si prende tantissimo sul serio, ma che me frega, io mica ci devo uscire insieme, devo ascoltare la sua musica, quindi diciamo che di base glielo concedo. E ora, come si suol dire, qualcosa di completamente diverso, perché sempre andando a scavare un po' tra le chicche della musica italiana, oggi ho deciso di proporvi un gruppo che io amo moltissimo da quando è uscito questo disco, cioè dal 2012. Si chiamano Asino, sono un duo composto da un chitarrista e cantante e un batterista. In maniera più o meno comica e campanilistica, sono uno di Massa e uno di Carrara. Ed ecco, loro nel 2012 pubblicano questo disco molto divertente, diciamo, tra l'hardcore e il post-hardcore, chiamato Crudo, seguito poi da Muffa e poi da Amore e poi da Natura Morta, quindi siamo a quattro dischi, che appunto hanno queste sonorità, hanno molto umorismo amaro nei testi. Li trovo veramente meno famosi di quanto meriterebbero, e li adoro. Poi vabbè, li conosco di persona, li ho intervistati appunto in gioventù, proprio in quel periodo lì, e provo molto affetto per i gruppi che ho in un certo modo spinto quando ero una giovane imberbe. E poi vabbè, c'è da dire che io in generale ho un amore forse nato per i cosiddetti power duo, cioè i gruppi composti da due persone, quindi tipo i White Stripes, i Black Keys, i Blood Red Shoes. In Italia penso ai Bud Spencer Blues Explosion, quindi io se vedo che sono in due su un palco non ci capisco più niente. E andiamo ad ascoltare quindi, per introdurvi gli Asino, ho scelto Mi sono bruciato con i Coriandoli, da Crudo del 2012.

E questi erano gli Asino con Mi sono bruciato con i Coriandoli, un pezzone incredibile dal loro primo disco crudo del 2012. Gli Asino, se avete la possibilità, andateli a vedere, suonano spesso, hanno base uno a Massa e uno a Carrara e meritano il prezzo del biglietto, che di solito comunque è abbastanza basso. In ogni caso, qui siamo in dirittura d'arrivo, quindi volevo usare quest'ultimo minuto che mi è rimasto a disposizione per un accadde oggi particolarmente sontuoso, perché sapete che io ogni tanto mi vado a vedere cosa è successo nel mondo della musica oggi, il 4 maggio, e ho scoperto che nel 1959, con il nome di Gramophone Award, si è tenuta a Los Angeles la prima edizione dei premi Grammy. E il premio per il disco dell'anno, ma anche quello per la canzone dell'anno, vanno a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Volare o cantare o. Proprio quella, un pezzo italiano che diventa così famoso nel mondo, tanto da vincere i premi più importanti alla prima edizione dei Grammy. Io sapevo che l'avesse vinto, ma non sapevo che fosse alla prima edizione dei Grammy, che mi sembra una cosa ancora più clamorosa e interessante. Quindi niente, vi regalo questo aneddoto. Se volete, lo potete usare per darvi un tono all'aperitivo, dove realisticamente sono le 19:30, state andando dopo una dura giornata di lavoro. E allora io vi saluto perché qui la puntata è finita. E domani vi do appuntamento alle 18:30 su No Name Radio con Wunderkammer. Sarà con me come ospite una giornalista investigativa molto interessante che si chiama Beatrice Petrella e si occupa solo di temi sgradevoli e scomodi, questa è proprio la sua missione nella vita, quindi domani andremo un po' a sfrucugliare tra argomenti difficili e vi saluto e vi auguro una buonissima serata e ci sentiamo domani. Ciao!

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: No, ti ho detto che sono occupato ora, non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

torno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola. Che sale?
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.